Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 11 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Prospettive geoeconomiche. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 11 giugno. I colloqui tra Turchia e Grecia si concentrano sulle tensioni marittime e sulla cooperazione. Gli Stati Uniti lanciano massicci attacchi contro l'Iran. Teheran avverte. Il bilancio delle vittime del terremoto nelle Filippine sale a 53 e il direttore di un ospedale di Gaza chiede il rilascio immediato al tribunale israeliano. Adesso passiamo al notiziario. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha incontrato il suo omologo greco Georgis Gerapetridis a Sofia a margine del vertice SEPC, che per discutere delle relazioni bilaterali.

ambientali e della cooperazione regionale. Fidan ha sottolineato che il progetto di legge sulla giurisdizione marittima, attualmente in discussione al Parlamento turco, è una questione interna, esortando al contempo al rispetto del diritto internazionale e a relazioni di buon vicinato. Fidan ha inoltre avvertito che le recenti critiche basate su informazioni incomplete potrebbero danneggiare le relazioni, auspiciando un approccio più responsabile. Fidan ha affermato che il Mediterraneo orientale dovrebbe essere un'area di cooperazione, non di tensione, e ha sottolineato la necessità di evitare azioni che possano minare la stabilità regionale. Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei su larga scala contro l'Iran un giorno dopo l'abbattimento di un elicottero d'attacco statunitense nei pressi dello stretto di Hormuz. I media statali iraniani hanno riferito di esplosioni e sirene d'allarme aeree in diverse aree costiere, tra cui Sirik, l'isola di Keshm e Bandar Abbas. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che gli attacchi sono stati ordinati dal presidente Donald Trump. L'operazione è stata descritta come una misura di autodifesa e una risposta proporzionata a quelle che Washington ha definito aggressioni iraniane. Nel frattempo, l'Iran ha avvertito che potrebbe reagire. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha affermato che se gli Stati Uniti desiderano garantire la propria sicurezza dovrebbero lasciare la regione, aggiungendo che l'Iran non lascerà senza risposta alcun attacco o minaccia.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Un potente terremoto di magnitudo 7,8 al largo della costa di Mindanao, nel sud delle Filippine, ha causato almeno 53 morti, secondo quanto riferito dalle autorità preposte alla gestione delle emergenze. Il Dipartimento di Vigili del Fuoco ha dichiarato che finora sono stati recuperati 53 corpi, mentre alcune vittime sono ancora in attesa di identificazione. Le squadre di soccorso continuano le ricerche di 17 persone ancora disperse. Le autorità affermano inoltre che il numero dei feriti è salito a 487, mentre proseguono le operazioni di soccorso nelle aree colpite. Il direttore dell'ospedale Kamal Advan nel nord di Gaza, il dottore Hussam Abu Safia, ha presentato ricorso alla Corte Suprema israeliana per la sua immediata liberazione, definendo la sua detenzione ingiusta e arbitraria durante la sua prima apparizione in tribunale dopo quasi un anno. È comparso davanti alla corte tramite collegamento video dalla sua cella, ancora ammantenato. Il suo avvocato ha dichiarato che Abu Safia ha affermato di respingere la detenzione e di chiedere l'immediata liberazione. La corte ha rinviato la decisione sull'eventuale proroga della detenzione e si prevede che la sentenza venga emessa entro poche ore o nei prossimi giorni. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
0: Prospettive geoeconomiche.

Buongiorno, cari ascoltatori, benvenuti al programma Prospettive Geoeconomiche sulla radio La Voce della Turchia, dove parliamo di ciò che va oltre i confini. Oggi analizziamo come non solo le catene di montaggio delle fabbriche, ma anche le materie prime fondamentali, i microchip e le tecnologie delle batterie che alimentano tali catene si stanno trasformati in una nuova tavola da scacchi nella geoeconomia globale. L'industria automobilistica non è più solo una meraviglia dell'ingegneria meccanica, è diventata una bandiera nella ricerca della sovranità economica e tecnologica degli stati, nonché una classe di attività strategica che racchiude le linee di frattura più delicate del commercio globale. Questa settimana analizzeremo insieme gli effetti geoeconomici della grande trasformazione dell'industria automobilistica e i codici della nuova architettura della catena di approvvigionamento. Cari ascoltatori, mentre il mondo automobilistico cerca di rimarginare le ferite della pandemia e delle tensioni geopolitiche che ne sono seguite, è emersa una grande sfida che ha profondamente scosso la produzione: le fratture strutturali nelle catene di approvvigionamento. Se in passato il valore di un veicolo era determinato dalla cilindrata del motore e dalla qualità meccanica, oggi ci troviamo di fronte a vari e propri computer su ruote, software, sensori e in particolare microchip semiconduttori sono diventati il nuovo cuore dell'automotive. Le reti di approvvigionamento, indebolite finanziariamente dall'impatto del virus e dalle congestioni logistiche, hanno iniziato ad essere trascinate una dopo l'altra in crisi globali. Ma quali sono le dimensioni raggiunte da questo nuovo clima di investimenti e produzione e quali criticità presenta? I dati e gli sviluppi sono piuttosto sorprendenti. I grandi produttori che in passato erano riusciti a azzerare i costi di magazzino grazie alla filosofia della produzione just in time si sono trovati costretti a interrompere la produzione per settimane a causa della rottura di un singolo anello della catena di approvvigionamento. Se analizziamo le interruzioni della catena di approvvigionamento nell'industria automobilistica su scala globale, ci troviamo di fronte, innanzitutto, alla carenza di semiconduttori, aggravata dalla rapida digitalizzazione dei veicoli. L'interruzione dell'approvvigionamento di chip, che dipende da singoli centri come Taiwan e la Corea del Sud, ha causato perdite di produzione per miliardi di dollari in tutto il mondo. Inoltre, i problemi logistici e di sicurezza dei corridoi di trasporto, innescati dalle tensioni nel canale di Suez e dalle interruzioni delle rotte commerciali marittime, hanno raddoppiato i tempi di approvvigionamento dei componenti, sconvolgendo il calendario di lavoro delle fabbriche. D'altro canto, c'è il nazionalismo delle materie prime che si è instaurato su minerali come il litio, il cobalto e il nickel, fondamentali per la transizione verso i veicoli elettrici. Queste restrizioni globali spingono i produttori a una ricerca incessante di nuove fonti. Mentre in passato la proprietà e il controllo dell'industria erano nelle mani di centri tradizionali come Detroit, Stoccarda e Tokyo, oggi assistiamo ad uno spostamento geografico e di classe. Questo nuovo ecosistema, guidato dalle elite globali e dai giganti della tecnologia, si trova proprio al centro di un'ampia lotta di influenza che spazia dalle squadre di calcio alle linee elettriche.
L'attore più influente è il centro di gravità geoeconomico che emerge in questo nuovo periodo sono il capitale asiatico e in particolare il monopolio cinese sulle materie prime. Come sottolineiamo spesso nel nostro programma, gli stati che intendono trasformare la ricchezza di risorse naturali e la potenza produttiva tecnologica in una sfera di influenza globale utilizzano la transizione verde come una sorta di roccaforte diplomatica. Nella produzione delle batterie, la parte più costosa dei veicoli elettrici, la Cina controlla quasi l'intera catena dalla raffinazione delle materie prime alla produzione delle celle. Tuttavia, questa medaglia ha anche un rovescio oscuro. I paesi occidentali, trovandosi di fronte al rischio di perdere la loro leadership industriale, hanno iniziato a erigere barriere protezionistiche. La legge statunitense sull'inflazione, che prevede pacchetti di incentivi da miliardi di dollari e le misure dell'Unione Europea volte a imporre dazi doganali aggiuntivi sui veicoli di origine di intelligenza artificiale sovrana o investimento sovrano del calcio di una sorta di era della sovranità delle

più controllare solo i confini o i corridoi energetici, ma anche le infrastrutture di trasporto, che sono la principale arteria della cultura popolare globale e della vita quotidiana. Cari ascoltatori, questa voglia di controllo e questa tendenza protezionistica non si limitano solo alla regione del Pacifico. Anche all'interno dell'Europa assistiamo a interessanti mosse geoeconomiche e a tendenze della regionalizzazione. La logica della produzione nel luogo più economico portata dalla globalizzazione sta lasciando il posto ad approcci di friendly shoring o near shoring, che significano approvvigionamento da aree sicure e amiche. Le aziende stanno ora spostando le loro catene di approvvigionamento verso regioni geograficamente più vicine e politicamente prive di rischi. L'industria automobilistica globale sta passando da un modello logistico incentrato sull'efficienza ad un nuovo modello geoeconomico incentrato sulla sicurezza e la resilienza. Tuttavia, questa crescita enorme e rapida comporta anche gravi rischi finanziari e strutturali. Le autorità di regolamentazione e i produttori, che per anni hanno agito secondo un approccio di libero mercato e libero scambio, si trovano ora a dover affrontare le conseguenze di questi aumenti incontrollati dei costi e degli embarghi. Anche in questo caso si fa sentire il rischio di contagio finanziario. Se un produttore di batterie o un fornitore di chip di importanza critica dovesse interrompere la propria attività a causa di una crisi geopolitica, ciò potrebbe innescare un effetto dominò che metterebbe a rischio decine di stabilimenti automobilistici e migliaia di produttori dell'industria di supporto in tutto il mondo. La rapida trasformazione del settore comporta il rischio di bancarotta per migliaia di piccole imprese che producono componenti per motori tradizionali e non riescono a stare al passo con i cambiamenti, con conseguenti rischi di disoccupazione di massa. Ma quando sono sostenibili e affidabili queste nuove strategie di investimento? Nel nostro programma dobbiamo mettere in discussione anche i criteri di idoneità. I costi elevati causati in passato dalle dipendenze da un unico fornitore o da un unico paese mettono in luce le lacune di controllo e la miopia strategica dei colossi dell'industria automobilistica. Il clima degli investimenti sembra attualmente piuttosto favorevole ai veicoli elettrici e autonomi. Tuttavia, i consumatori e le comunità locali non sono del tutto soddisfatti degli alti costi e delle carenze infrastrutturali causate da questa trasformazione improvvisa. Alcuni sindacati e leader sindacali di lunga data in Europa nutrono grande preoccupazione per il rapido spostamento della produzione verso aree geografiche lontane o verso consorzi di nuova costruzione basati sul software. Infatti, a differenza dell'industria tradizionale, per questi nuovi gruppi di investimento tecnologico, gli impianti di produzione non rappresentano un patrimonio della comunità o una fonte di occupazione, ma sono piuttosto beni digitali da cui uscire al momento opportuno per massimizzare i profitti. Cari ascoltatori, oggi abbiamo esaminato come i campi da gioco si siano estesi alle strade e come le linee di produzione delle fabbriche si siano trasformate in un gigantesco laboratorio geoeconomico. Il settore automobilistico non è più solo una questione di potenza del motore e conforto, è una combinazione di elementi delle terre rare, dominio del software,
mosse diplomatiche.

0: geopolitiche e guerre commerciali globali. Questa trasformazione radicale e queste fratture nella catena di approvvigionamento hanno il potenziale di rendere inoperanti le istituzioni e le regole industriali tradizionali. Se un piccolo consorzio di materia prima o di tecnologia iniziasse a controllare completamente le reti globali di chip e batterie, le regole del gioco non sarebbero più dettate dall'economia di libero mercato, ma da questi monopoli e dalle potenze dominanti che stanno dietro di esse. Proprio come i rischi portati dall'era nucleare digitale, anche il mondo industriale ha creato al suo interno nuovi equilibri di potere e nuove fragilità. Siamo giunti alla fine della puntata di oggi di Prospettive Geoeconomiche, che abbiamo preparato e presentato sulla radio La Voce della Turchia.
1: Prospettive geoeconomiche.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi, 11 giugno. I colloqui tra Turchia e Grecia si concentrano sulle tensioni marittime e sulla cooperazione. Gli Stati Uniti lanciano massicci attacchi aerei contro l'Iran, Teheran avverte. Il bilancio delle vittime del terremoto nelle Filippine sale a 53. E il direttore di un ospedale di Gaza chiede il rilascio immediato al tribunale israeliano. Oggi finiamo qui la nostra trasmissione in italiano ricordandovi che potete trovare tutte le notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti sul nostro sito www.tritaliano.com. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 11 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Prospettive geoeconomiche. Oggi sarò con voi io, Mirela Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 11 giugno. I colloqui tra Turchia e Grecia si concentrano sulle tensioni marittime e sulla cooperazione. Gli Stati Uniti lanciano massicci attacchi contro l'Iran. Teheran avverte. Il bilancio delle vittime del terremoto nelle Filippine sale a 53 e il direttore di un ospedale di Gaza chiede il rilascio immediato al tribunale israeliano. Adesso passiamo al notiziario. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha incontrato il suo omologo greco Georgis Gerapetridis a Sofia a margine del vertice SEPC, che per discutere delle relazioni bilaterali e della cooperazione regionale. Fidan ha sottolineato che il progetto di legge sulla giurisdizione marittima attualmente in discussione al Parlamento turco è una questione interna, esortando al contempo al rispetto del diritto internazionale e a relazioni di buon vicinato. Fidan ha inoltre avvertito che le recenti critiche basate su informazioni incomplete potrebbero danneggiare le relazioni, auspiciando un approccio più responsabile. Fidan ha affermato che il Mediterraneo orientale dovrebbe essere un'area di cooperazione, non di tensione, e ha sottolineato la necessità di evitare azioni che possano minare la stabilità regionale. Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei su larga scala contro l'Iran un giorno dopo l'abbattimento di un elicottero d'attacco statunitense nei pressi dello stretto di Hormuz. I media statali iraniani hanno riferito di esplosioni e sirene d'allarme aeree in diverse aree costiere, tra cui Sirik, l'isola di Kesh e Bandar Abbas. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che gli attacchi sono stati ordinati dal presidente Donald Trump. L'operazione è stata descritta come una misura di autodifesa e una risposta proporzionata a quelle che Washington ha definito aggressioni iraniane. Nel frattempo, l'Iran ha avvertito che potrebbe reagire. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha affermato che se gli Stati Uniti desiderano garantire la propria sicurezza dovrebbero lasciare la regione, aggiungendo che l'Iran non lascerà senza risposta alcun attacco o minaccia.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Un potente terremoto di magnitudo 7,8 al largo della costa di Mindanao, nel sud delle Filippine, ha causato almeno 53 morti, secondo quanto riferito dalle autorità preposte alla gestione delle emergenze. Il Dipartimento di Vigili del Fuoco ha dichiarato che finora sono stati recuperati 53 corpi, mentre alcune vittime sono ancora in attesa di identificazione. Le squadre di soccorso continuano le ricerche di 17 persone ancora disperse. Le autorità affermano inoltre che il numero dei feriti è salito a 487, mentre proseguono le operazioni di soccorso nelle aree colpite. Il direttore dell'ospedale Kamal Advan nel nord di Gaza, il dottore Hussam Abu Safia, ha presentato ricorso alla Corte Suprema israeliana per la sua immediata liberazione, definendo la sua detenzione ingiusta e arbitraria durante la sua prima apparizione in tribunale dopo quasi un anno. È comparso davanti alla corte tramite collegamento video dalla sua cella, ancora ammantenato. Il suo avvocato ha dichiarato che Abu Safia ha affermato di respingere la detenzione e di chiedere l'immediata liberazione. La corte ha rinviato la decisione sull'eventuale proroga della detenzione e si prevede che la sentenza venga emessa entro poche ore o nei prossimi giorni. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
0: Prospettive geoeconomiche.

Buongiorno, cari ascoltatori, benvenuti al programma Prospettive geoeconomiche sulla radio La Voce della Turchia, dove parliamo di ciò che va oltre i confini. Oggi analizziamo come non solo le catene di montaggio delle fabbriche, ma anche le materie prime fondamentali, i microchip e le tecnologie delle batterie che alimentano tali catene si stanno trasformati in una nuova tavola da scacchi nella geoeconomia globale. L'industria automobilistica non è più solo una meraviglia dell'ingegneria meccanica, è diventata una bandiera nella ricerca della sovranità economica e tecnologica degli stati, nonché una classe di attività strategica che racchiude le linee di frattura più delicate del commercio globale. Questa settimana analizzeremo insieme gli effetti geoeconomici della grande trasformazione dell'industria automobilistica e i codici della nuova architettura della catena di approvvigionamento. Cari ascoltatori, mentre il mondo automobilistico cerca di rimarginare le ferite della pandemia e delle tensioni geopolitiche che ne sono seguite, è emersa una grande sfida che ha profondamente scosso la produzione. Le fratture strutturali nelle catene di approvvigionamento. Se in passato il valore di un veicolo era determinato dalla cilindrata del motore e dalla qualità meccanica, oggi ci troviamo di fronte a vari e propri computer su ruote, software, sensori e in particolare microchip semiconduttori sono diventati il nuovo cuore dell'automotive. Le reti di approvvigionamento, indebolite finanziariamente dall'impatto del virus e dalle congestioni logistiche, hanno iniziato ad essere trascinate una dopo l'altra in crisi globali. Ma quali sono le dimensioni raggiunte da questo nuovo clima di investimenti e produzione e quali criticità presenta? I dati e gli sviluppi sono piuttosto sorprendenti. I grandi produttori che in passato erano riusciti a azzerare i costi di magazzino grazie alla filosofia della produzione just in time si sono trovati costretti a interrompere la produzione per settimane a causa della rottura di un singolo anello della catena di approvvigionamento. Se analizziamo le interruzioni della catena di approvvigionamento nell'industria automobilistica su scala globale, ci troviamo di fronte innanzitutto alla carenza di semiconduttori, aggravata dalla rapida digitalizzazione dei veicoli. L'interruzione dell'approvvigionamento di chip, che dipende da singoli centri come Taiwan e la Corea del Sud, ha causato perdite di produzione per miliardi di dollari in tutto il mondo. Inoltre, i problemi logistici e di sicurezza dei corridoi di trasporto, innescati dalle tensioni nel canale di Suez e dalle interruzioni delle rotte commerciali marittime, hanno raddoppiato i tempi di approvvigionamento dei componenti, sconvolgendo il calendario di lavoro delle fabbriche. D'altro canto, c'è il nazionalismo delle materie prime che si è instaurato su minerali come il litio, il cobalto e il nickel, fondamentali per la transizione verso i veicoli elettrici. Queste restrizioni globali spingono i produttori a una ricerca incessante di nuove fonti. Mentre in passato la proprietà e il controllo dell'industria erano nelle mani di centri tradizionali come Detroit, Stoccarda e Tokyo, oggi assistiamo ad uno spostamento geografico e di classe. Questo nuovo ecosistema, guidato dalle elite globali e dai giganti della tecnologia, si trova proprio al centro di un'ampia lotta di influenza che spazia dalle squadre di calcio alle linee elettriche.
L'attore più influente è il centro di gravità geoeconomico che emerge in questo nuovo periodo sono il capitale asiatico e in particolare il monopolio cinese sulle materie prime. Come sottolineiamo spesso nel nostro programma, gli stati che intendono trasformare la ricchezza di risorse naturali e la potenza produttiva tecnologica in una sfera di influenza globale utilizzano la transizione verde come una sorta di roccaforte diplomatica. Nella produzione delle batterie, la parte più costosa dei veicoli elettrici, la Cina controlla quasi l'intera catena dalla raffinazione delle materie prime alla produzione delle celle. Tuttavia, questa medaglia ha anche un rovescio oscuro. I paesi occidentali, trovandosi di fronte al rischio di perdere la loro leadership industriale, hanno iniziato a erigere barriere protezionistiche. La legge statunitense sull'inflazione, che prevede pacchetti di incentivi da miliardi di dollari e le misure dell'Unione Europea volte a imporre dazi doganali aggiuntivi sui veicoli di origine di intelligenza artificiale sovrana o investimento sovrano del calcio di una sorta di era della sovranità delle batterie e della sicurezza dell'approvvigionamento. Gli stati non vogliono più controllare solo i confini o i corridoi energetici, ma anche le infrastrutture di trasporto, che sono la principale arteria della cultura popolare globale e della vita quotidiana. Cari ascoltatori, questa voglia di controllo e questa tendenza protezionistica non si limitano solo alla regione del Pacifico. Anche all'interno dell'Europa assistiamo a interessanti mosse geoeconomiche e a tendenze della regionalizzazione. La logica della produzione nel luogo più economico portata dalla globalizzazione sta lasciando il posto ad approcci di friendly shoring o near shoring che significano approvvigionamento da aree sicure e amiche. Le aziende stanno ora spostando le loro catene di approvvigionamento verso regioni geograficamente più vicine e politicamente prive di rischi. L'industria automobilistica globale sta passando da un modello logistico incentrato sull'efficienza ad un nuovo modello geoeconomico incentrato sulla sicurezza e la resilienza. Tuttavia, questa crescita enorme e rapida comporta anche gravi rischi finanziari e strutturali. Le autorità di regolamentazione e i produttori, che per anni hanno agito

0: questo secondo un approccio di libero mercato e libero scambio si trovano ora a dover affrontare le conseguenze di questi aumenti incontrollati dei costi e degli embarghi. Anche in questo caso si fa sentire il rischio di contagio finanziario. Se un produttore di batterie o un fornitore di chip di importanza critica dovesse interrompere la propria attività a causa di una crisi geopolitica, ciò potrebbe innescare un effetto dominò che metterebbe a rischio decine di stabilimenti automobilistici e migliaia di produttori dell'industria di supporto in tutto il mondo. La rapida trasformazione del settore comporta il rischio di bancarotta per migliaia di piccole imprese che producono componenti per motori tradizionali e non riescono a stare al passo con i cambiamenti, con conseguenti rischi di disoccupazione di massa. Ma quando sono sostenibili e affidabili queste nuove strategie di investimento? Nel nostro programma dobbiamo mettere in discussione anche i criteri di idoneità, i costi elevati causati in passato dalle dipendenze da un unico fornitore o da un unico paese mettono in luce le lacune di controllo e la miopia strategica dei colossi dell'industria automobilistica. Il clima degli investimenti sembra attualmente piuttosto favorevole ai veicoli elettrici e autonomi. Tuttavia, i consumatori e le comunità locali non sono del tutto soddisfatti degli alti costi e delle carenze infrastrutturali causate da questa trasformazione improvvisa. Alcuni sindacati e leader sindacali di lunga data in Europa nutrono grande preoccupazione per il rapido spostamento della produzione verso aree geografiche lontane o verso consorzi di nuova costruzione basati sul software. Infatti, a differenza dell'industria tradizionale, per questi nuovi gruppi di investimento tecnologico, gli impianti di produzione non rappresentano un patrimonio della comunità o una fonte di occupazione, ma sono piuttosto beni digitali da cui uscire al momento opportuno per massimizzare i profitti. Cari ascoltatori, oggi abbiamo esaminato come i campi da gioco si siano estesi alle strade e come le linee di produzione delle fabbriche si siano trasformate in un gigantesco laboratorio geoeconomico. Il settore automobilistico non è più solo una questione di potenza del motore e conforto, è una combinazione di elementi delle terre rare, dominio del software, mosse diplomatiche e guerre commerciali globali. Questa trasformazione radicale e queste fratture nella catena di approvvigionamento hanno il potenziale di rendere inoperanti le istituzioni e le regole industriali tradizionali. Se un piccolo consorzio di materia prima o di tecnologia iniziasse a controllare completamente le reti globali di chip e batterie, le regole del gioco non sarebbero più dettate dall'economia di libero mercato, ma da questi monopoli e dalle potenze dominanti che stanno dietro di esse. Proprio come i rischi portati dall'era nucleare digitale, anche il mondo industriale ha creato al suo interno nuovi equilibri di potere e nuove fragilità. Siamo giunti alla fine della puntata di oggi di Prospettive Geoeconomiche, che abbiamo preparato e presentato sulla radio La Voce della Turchia.
1: Prospettive geoeconomiche.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi, 11 giugno. I colloqui tra Turchia e Grecia si concentrano sulle tensioni marittime e sulla cooperazione. Gli Stati Uniti lanciano massicci attacchi aerei contro l'Iran, Teheran avverte. Il bilancio delle vittime del terremoto nelle Filippine sale a 53. E il direttore di un ospedale di Gaza chiede il rilascio immediato al tribunale israeliano. Oggi finiamo qui la nostra trasmissione in italiano ricordandovi che potete trovare tutte le notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti sul nostro sito www.trtitaliano.com. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.